la mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non va.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

sono un codice. Codice senti le rime, sono un codice. Codice su queste linee, sono un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: come lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Salvaci da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Non cambierei.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

sguardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Solo tu se quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

bagno, dimmi tu che cosa fare, tu che sei così esemplare nel tuo nobile filare. In quell'angolo di stanza sei un esempio di costanza, dammene un pochetto pure a me. Ragno, dimmi chi te lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso, dammi retta, lascia stare.

precisione per distruggerti la tela e slocciarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia stargli appeso rincorrendo l'utopia.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: A notte te va giù, e chi non vince son. A notte chi fa amore senza scor. A notte chi fa dic. A notte chi s'addorma. A notte chi si spoglie senza cor. Che stanotte non mi voglia di dire. Tengo il gioco con che problema, rasco.

Ricordo 15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, ed un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio cassiere

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio alla pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
4: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
3: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham prima del faccia a faccia con Trump.
4: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
3: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, e sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
4: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita con una coltellata nella cucina di un albergo del litorale riminese. Una ragazza di 21 anni avrebbe colpito all'addome un collega di 45 anni durante un violento dissidio avvenuto nel turno di lavoro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni salvo complicazioni. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato nell'aggressione. La giovane è stata denunciata per lesioni personali aggravate.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Thiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque. Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzioni, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Sant'Eufemio da Spromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al Tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo, assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese: un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

pensare che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brillano le teste, scintillano le stelle, coprimi la faccia e non farmi fare niente.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Non cambierò.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per Ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
4: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
3: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Brett Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
4: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wildberries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
3: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
4: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita con una coltellata nella cucina di un albergo del litorale riminese. Una ragazza di 21 anni avrebbe colpito all'addome un collega di 45 anni durante un violento dissidio avvenuto nel turno di lavoro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato nell'aggressione. La giovane è stata denunciata per lesioni personali aggravate.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Thiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tre possibili commissari tecnici, tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Riconosciuto tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Dal canto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. Arriva il nuovo decreto del governo contro il caro carburante. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Finisce accoltellate una lite tra ai due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Apertura alla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni, riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Drutskivka e Bilbasivsk. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano vittime e feriti. Veniamo in Italia. Arriva il nuovo decreto del governo contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
1: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per Ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
0: E a proposito dell'Ex Ilva, il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dello stabilimento di Taranto, sia per l'aria a freddo sia per l'aria a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dall'advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Lo sport scherma, i mondiali in corso ad Hong Kong e doppietta Italia. Martina Favaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali, in attesa di quelle a squadre. La finale tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali va alla 24enne veneta, che si prende il derby con il punteggio di 15 stoccate contro 7 e festeggia il suo primo titolo iridato, crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis: dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldo, che gli ha lasciato la strada libera, ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 3-1. Musetti sembra aver completato il recupero dell'infortunio al retto femorale, che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Martedì 28 luglio, buongiorno, col sole che scotta c'è solo Alessandro Fizzotti e il Fitness Morning che vi rinfrescano l'aria. Oggi giornata mondiale contro l'epatite, un momento importante davvero per ricordare a tutti la prevenzione. Ma guardando alla storia, sapevate che nel 1914 scoppiava ufficialmente la prima guerra mondiale? In quest'anno in cui non si parla d'altro che di guerre e di poca pace, voglio io. Però, insomma, noi oggi vogliamo fare solo la guerra alla noia e al sonno, ragazzi, e farvi partire con lo spirito giusto durante questo martedì, perché è proprio il martedì una delle giornate in cui si romba di più dal punto di vista anche lavorativo, no? Si lavora meglio, così dicono gli esperti. E allora, magicamente è martedì e quindi cosa andremo a fare? Visto che parliamo di movimento, avremo il nostro professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna, per raccontarci di wellness, di benessere, di nutrizione. In quest'ultimo appuntamento della stagione vedremo che cosa ci sfornerà in diretta ai nostri microfoni. E poi ancora lo spazio con Ermanno Accardi, chiaramente l'almanacco del giorno non può mancare. Un po' di storia del nostro territorio, della nostra Italia, le cose importanti da ricordare. Insomma, ci piace raccontare la giornata fin dalle prime luci con il nostro show. E di luce, diciamolo, l'estate ce ne regala veramente tantissima. E voi che cosa invece ci volete regalare questa mattina? Un pensiero del giorno? Un semplice buongiorno via WhatsApp? O che ne so, una richiesta musicale? Fatelo alla nostra linea WhatsApp che aspetta i vostri messaggi, così come il vostro Fizzottino vi aspetta questa mattina. Lanciamo subito la prima canzone. Andiamo al ritmo del mattino e quindi del Fizz in the Morning.

0: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Intanto, secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, non è dissenso e violenza organizzata, così ieri la premier Giorgia Meloni dopo il sopralluogo al cantiere TAP di Chiomonte. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona e poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Intanto, secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare la benzina, il rischio che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham prima del faccia a faccia con Trump.
0: Uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, non è dissenso e violenza organizzata, così ieri la premier Giorgia Meloni dopo il sopralluogo al cantiere TAP di Chiomonte. Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, per cui serve l'unità delle forze democratiche, sono andati per vedere di persona le conseguenze degli attacchi di sabato scorso durante la marcia No TAP in Val di Susa, tradizionale appuntamento estivo del Festival dell'Alta Felicità. La polizia intanto rafforzato anche con blocchi stradali, controlli nella vicina Venaus perché gli attivisti erano in uscita dal campeggio dei tre giorni di festival. In serata erano oltre 1000 gli attivisti identificati che si sono aggiunti ai 436 di domenica. Il reato ipotizzato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Torino è di devastazione, senza escludere però che nel proseguimento si possa passare a fattispecie più gravi, dunque reati associativi. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque, il medico che lo aveva in cura. Davanti ai giudici, Spena ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro Di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Lo sport, il calciomercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club felsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbyk, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sonkoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche. In uscita Leao, che ha mercato in Turchia. Sulle tracce del portoghese c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante 20enne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Abbiamo terminato, dopo.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi e le Prealpi.

0: Alpi e l'Appennino Emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati, a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati al martedì del nostro Fizione Morning anche con l'almanacco. Ci colleghiamo in diretta con Milano, c'è Ermanno Accardi con noi. Bentrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dai, oggi è il giorno 28 luglio, San Nazario e San Celso sono i due santi del giorno, per chi ovviamente ci crede. Furono due martiri cristiani venerati dalla Chiesa Cattolica e da quella ortodossa. Il nome Nazario deriva dall'ebraico e vuol dire consacrato a Dio, invece il nome Celso deriva dal latino e vuol dire alto, elevato, eccelso. Nelle immagini sacre sono raffigurati di solito con la palma, che è il simbolo del loro martirio. Accade oggi, 28 luglio del 1929, nasce Jacqueline Lee Kennedy Onassis, moglie del leggendario presidente americano JFK. È stata ovviamente una first lady americana, fu la moglie di John Fitzgerald Kennedy, dicevamo, 35esimo presidente degli Stati Uniti. Dal 20 gennaio 1961 al 22 novembre 1963, data dell'assassinio del marito. Una volta vedova, poi sposò nel 1968 l'armatore greco Aristotele Onassis. Durante l'arco della sua vita divenne un vero e proprio mito e una icona di stile, già da quando era la moglie appunto del presidente Kennedy. Il suo stile ha sempre fatto parlare di lei, anche quando frequentava le migliori scuole, faceva parte dell'alta società newyorkese. Ogni anno, Alessandro, il 28 luglio si celebra la giornata mondiale dell'epatite. La data del 28 luglio è stata fissata in onore al dottor Bloomberg. Baruch Samuel è nato il 28 luglio del 1928 ed insignito nel 1976 del premio Nobel per la medicina e la fisiologia per le scoperte concernenti il virus appunto dell'epatite B e i lavori per lo sviluppo del primo vaccino antiepatite B. Promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul peso globale dell'epatite virale ed incoraggiare per prevenzione, diagnosi e trattamento, questa giornata è mondiale, è importante, giornata mondiale dell'epatite. Proverbio di oggi, chi canta di luglio digiuna d'inverno, è perché insomma cantiamo a luglio, insomma che fa caldo, insomma cantiamo, cerchiamo di essere allegri, cioè, e vediamo anche di non digiunare d'inverno se possibile. E poi Julian Tuwim, che è stato un poeta polacco, ci dice: luglio, mese in cui non si riesce ad aprire quel finestrino del tram che non si riesce a chiudere in dicembre. Eh sì, credo che questi problemi li abbiano anche in Polonia, non solo in Italia, però insomma le cose sono un po' cambiate. Che dire Alessandro, bene, dai, auguriamoci buona e calda giornata oggi e l'auguriamo ai nostri ascoltatori e poi ci diamo appuntamento a domattina. Ciao,
1: buona giornata, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa bellissima stagione del Fit and Morning con il nostro risveglio muscolare. Sono stati 10 mesi molto intensi dove il nostro Pierluigi ha raccontato veramente tante cose utili per la nostra salute, sia riguardo all'attività fisica, sia riguardo anche a quello che ci introduciamo, no, nel nostro corpo, quindi la nostra salute e i nutrienti. Pierluigi, grazie veramente di cuore per essere stato con noi in questa bellissima stagione del Fit and Morning.
1: Buongiorno, sono io che ringrazio te, ringrazio i nostri ascoltatori per la pazienza e l'attenzione con la quale ci hanno seguito in questo periodo. Sono felicissimo, insomma, siamo arrivati fino ad oggi.
0: Assolutamente sì, e comunque da ottobre ripartiremo col nostro risveglio muscolare e tante altre cose vi racconteremo. Senti, chiudiamo in bellezza, parliamo di cose belle e buone anche da mangiare, raccontiamo dell'anguria che insomma farebbe bene al cuore.
1: Esattamente, siamo partiti questo mese, per chi lo ricorderà, parlando delle vacanze, dell'importanza del viaggio, chiudiamo con l'anguria, insomma, che è proprio la rappresentazione dell'estate. Bene, l'anguria non soltanto ci piace, non soltanto è dolce, non soltanto ha tutta quanta una serie di buoni vantaggi al palato, ma sappiamo che ci sono due filoni di ricerca che ci fanno vedere come la sua composizione, il fatto che sia così ricca di fibra, di magnesio, di potassio, di vitamina C, di licopene, carotenoidi, ha veramente di tutto, e peraltro ha pochissimi zuccheri e molta acqua, sembra essere un profilo molto interessante per quanto riguarda sia la salute del nostro cuore, ma anche per quanto riguarda i vasi sanguigni, perché abbiamo un piccolo trial clinico anche su questo aspetto. I ricercatori hanno visto come la presenza di citrullina

0: di arginina che sono coinvolti nella produzione di ossido nitrico può avere un vantaggio anche per quanto riguarda i vasi sanguigni. Quindi insomma va benissimo l'utilizzo dell'anguria.
1: E allora a questo punto ti chiedo, l'anguria è davvero un frutto utile per il cuore oppure stiamo sopravvalutando un alimento estivo perché è leggero e piace a tutti?
0: Allora, che sia leggero e che piace a tutti non c'è dubbio, ma in realtà i dati riportati nell'articolo sono abbastanza promettenti, quindi sono plausibili, nutrizionalmente sono coerenti, chiaramente vanno letti bene. Se noi abbiamo una alimentazione smodata, siamo sedentari, siamo in sovrappeso, non è che mangiare una fetta di anguria può capovolgere la situazione, ma certamente quello che emerge da studi osservazionali è che vi è un'associazione positiva tra il consumo dell'anguria e la migliore qualità della dieta. Peraltro occorre sottolineare un altro aspetto. Quando noi diciamo che un prodotto fa bene, non necessariamente, o meglio, non soltanto fa bene per quello che stiamo introducendo, ma anche per quello che ci evita di introdurre. Ecco, se noi abbiamo l'abitudine magari di 1 o 2 fette di anguria alla sera, stiamo evitando magari qualcosa di più calorico e di più grasso talvolta, come può essere del gelato, che non dico di non mangiarlo, tanto più se stiamo in ferie, però ecco, piuttosto che mangiare ogni sera il gelato possiamo alternare con l'anguria, quindi abbiamo 2 tipi di vantaggi. Quindi l'anguria all'interno di un contesto più articolato e complesso non rappresenta una scorciatoia ma un elemento utile. In ultimo, ma non per importanza, molti dicono di fare fatica a introdurre dell'acqua e in questo modo sfruttiamo anche la grande quantità di acqua dell'anguria e quindi siamo felici e in salute.
1: E quindi, meglio di così, felice in salute, chiudiamo in bellezza questa nostra bella stagione di risveglio muscolare. Ci risentiamo nel Fitness Morning a ottobre. Un abbraccio a Pierluigi De Pascalis e buone vacanze.
0: Un abbraccio e buone vacanze.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fits in the Morning.

Buongiorno ancora a tutte le nostre anime mattinieri del Fizz in the Morning. Oggi parliamo di come diventare diversamente giovani, ma con una energia veramente da vendere. Insomma, sappiamo che l'Italia è un paese di centenari, ma il segreto non è solo vivere a lungo, ma è vivere bene. E sapete da dove si comincia? Proprio dalla cucina, non solo per quello che appunto mangiamo, ma per come lo prepariamo. Secondo gli esperti Chiara Manzi e Andrea Ungar, mantenere l'autonomia ai fornelli è un elisir di giovinezza per il cervello. Ecco quindi il vostro kit di sopravvivenza anti-aging da mettere in pratica da subito, ragazzi, magari partendo proprio dalla spesa che andiamo a fare oggi al supermercato. Allora, carote e olio è la coppia dell'anno. Volete fare il pieno di vitamina A? Cuocete le carote al vapore o in padella. Aggiungete l'olio a crudo solo alla fine. Il calore libera il beta carotene e l'olio lo aiuta a entrare in circolo. I legumi, per esempio. Se mettete in ammollo i legumi, aggiungete un cucchiaio di succo di limone. Protegge le vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo. E non cuoceteli per ore, 30 minuti bastano per salvare i sali minerali. Il tè verde solo con il limone, dimenticate il latte nel tè, blocca le sostanze buone per il cuore, una fetta di limone invece le potenzia. Attenzione invece al sale, la dose massima è di 5 grammi al giorno, un cucchiaio praticamente piccolo, un cucchiaino. Il trucco per non soffrire? Usate cibi ricchi di acido glutammico, come il concentrato di pomodoro, i funghi secchi o il parmigiano. Danno quel gusto saporito senza alzare la pressione. E occhio al colore di toste e patate, se sono troppo scuri o bruciacchiati si forma l'acrilamide, una sostanza che non vogliamo nel nostro piatto. Puntate sempre al dorato, mai al marrone bruciato. Per quanto riguarda invece la colazione, va bene anche la colazione salata, ma non esagerate con salumi e formaggi. Meglio pane integrale con hummus, uova o un po' di salmone. La parola d'ordine è variare. Il tocco del Fizz? Invecchiare è un'arte, ma cucinare è la vernice per renderla splendida. Insomma, non smettete mai di pianificare i vostri menù. Avere uno scopo, anche solo decidere cosa mangiare stasera, tiene accesa davvero la scintilla. E ricordatevi, mai esagerare.

E allora abbiamo parlato, insomma, di questa, diciamo, dieta anti-aging, no? Fare del bene al nostro stile di vita, perché mangiare bene, quello che introduciamo nel nostro corpo,

potrebbe fare vivere di più e bene, ma ricordiamoci di non esagerare con quello che introduciamo nel nostro corpo. Frutta, verdura, a go go davvero, ma attenzione, magari puntiamo sul biologico. Insomma, quando andiamo a fare la spesa, apriamo bene gli occhi su tutti gli scaffali. Ci sono tante cose di cui possiamo veramente nutrirci per il nostro fabbisogno del corpo e anche della mente. Usiamola, soprattutto la nostra mente e la nostra testa. Grazie per averci seguito in questo martedì. Domani torneremo con Paola Dall'Olio con notizie dall'Italia e del mondo e il nostro Ermanno Accardi con il nostro davvero almanacco esclusivo. È un piacere stare con voi per vivere quest'estate a luglio, ma ancora veramente pochi giorni e un po' di relax sarà anche per noi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: Tutti i giorni con La Tua Voce Amica. RVA, con te sempre in compagnia. Sopra

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: forte terremoto al largo del Giappone e scatta l'allarme tsunami. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. Netanyahu incontrerà il presidente americano Donald Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa. I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. A Novate Milanese, poco prima delle 5 di oggi, un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. Netanyahu incontrerà il presidente americano Donald Trump. Sul tavolo dei due ci sono il dossier su Iran, Natanz e programmi nucleari. La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa, il servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wildberries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circa la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei bomberos è fondamentale soprattutto perché è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione. Il vento dovrebbe cambiare direzione proprio in questi minuti, gli esperti dicono attorno alle ore 12 di oggi. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. La cronaca novata e milanese, poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di guardia dopo essere rimasto leggermente ustionato. Lo sport, il calcio e caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana e il servizio della redazione.
3: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tre possibili commissari tecnici, tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
1: I vertici dell'azienda ospedaliera Santobono Pausilli Pon hanno ringraziato i neoconiugi Gianluigi Donnarumma e Alessia Eletante per la loro decisione di trasformare il giorno del loro matrimonio in un'occasione di solidarietà, sostenendo l'ospedale partenopeo attraverso la lista regalo solidale della Fondazione. Un esempio di grande sensibilità e valore umano, affermano il direttore generale dell'azienda Rodolfo Conenna e la direttrice della Fondazione Flavia Matrisciano. Per Donnarumma, spiegano i due dirigenti, questo è un gesto e la naturale prosecuzione di un legame speciale con il nostro ospedale. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

nel regalarti agli occhi miei come inventavi l'amore tu. Non l'ha inventato nessuno.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Un saluto a tutti i viaggiatori del suono. Siete sintonizzati su Estatissima, il vostro passaporto per un mondo dove il sole non tramonta mai. E qui c'è, per tutti voi, il vostro steward d'eccezione, no? Che sta controllando proprio i passaporti, Alessandro Fizzotti. Avete presente quella sensazione di freschezza quando tuffate i piedi nell'acqua ghiacciata? Ecco, è esattamente quello che vogliamo regalarvi in questa oretta di pura evasione radiofonica. Non importa quale sia la vostra destinazione di oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna durante il tragitto. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool del pianeta, mescolando i grandi successi del momento con quelle vibrazioni che vi fanno muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Mettete in pausa i pensieri, dimenticate lo stress e concentratevi solo su questo beat che sta per esplodere nelle vostre orecchie. Siamo pronti a farvi sognare a occhi aperti e a trasformare ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche ad informarvi, perché questa è un'altra delle cose fondamentali di Estatissima, l'informazione corretta con i nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco con noi parleremo di vacanze, di viaggi, di dove andare durante la stagione calda, ma non solo, magari per prenotare anche le prossime vostre future vacanze, un giornalista esperto del viaggiare, Claudio Pina. Poi, uno spazio da non perdere, lanceremo il nuovo libro di Raul Montanari, un grandissimo scrittore che abbiamo l'occasione di avere collegato in diretta con tutti noi oggi. Non finisce qui, perché poi ci sarà la nostra amica nutrizionista, collegata da Milano, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Insomma, un programma davvero da non perdere. Siete carichi? Perché il prossimo brano è una scarica di adrenalina pura. Restate con noi. Everybody.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il calciomercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il ventenne difensore Sankoun Diawara. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Scherma ai mondiali in corso ad Hong Kong e doppietta Italia. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando e vincendo il derby con Matteo Arnaldi. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Nuovo terremoto ai vertici, il servizio della redazione.
4: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. E fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Thiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
1: Il calcio mercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club falsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbi, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il ventenne difensore Sankoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche in uscita. Leao, che ha mercato in Turchia sulle tracce del portoghese, c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante ventenne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque, il medico che lo aveva in cura davanti ai giudici. Spena ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morta il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Scherma ai mondiali in corso a Hong Kong, doppietta Italia. Martina Pavaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa la classifica di podi al termine delle prove individuali e in attesa di quelle a squadre. La finale è tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali. Va alla 24enne veneta, che si prende il derby col punteggio di 15 stoccate contro 7. Festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 6-3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al retto femorale, che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
5: RVA, Radio Voce Amica.

0: E siamo arrivati all'appuntamento con Mappamondo, sempre in compagnia del nostro amico giornalista che è Claudio Pina. Benvenuti in Estatissima, Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Allora, oggi andiamo e raccontiamo di perché fare un viaggio in bicicletta, Claudio.
1: Certo ragazzi, io vi voglio bei tonici e giù di pedale quest'estate. Beh, però diciamo, fare un viaggio in bicicletta, che sia una gita durante un weekend, un viaggio più lungo, insomma, bisogna scegliere una ciclovia d'Italia e ce ne sono. Per una vacanza in bicicletta significa cambiare prospettiva delle vacanze, esperienza fatta di paesaggi e incontri. Pedalare permette infatti di attraversare territori con lentezza, ricordatevi questa parola, la lentezza, di fermarsi in un borgo che incuriosisce, di scoprire una trattoria nascosta, un certo panorama che in auto passerebbe inosservato, diciamo la verità.
0: Claudio, senza contare che la bici è sostenibile, comunque silenziosa e anche rispettosa dell'ambiente.
1: Bravo. Ti vedo ecologico, mi fa piacere, e al tempo stesso liberatoria, perché è un modo di viaggiare che unisce sport, cultura, enogastronomia, sottolineo questo, bisogna imparare a fare i goderecci, trasformando ogni tappa in una piccola conquista personale, perché più che la meta è il viaggio in sé a diventare indimenticabile.
0: Ma allora Claudio, quali sono le ciclovie più belle della penisola?
1: Bravo, hai detto la parola chiave, ciclovie più belle dell'Italia. Allora, è un lungo elenco che meriterebbe una vera e propria guida alle ciclovie d'Italia, ma accontentiamoci di segnalare qualche percorso tra i più belli della penisola, da nord al sud, il meglio.
0: E allora, cominciamo.
1: Cominciamo, allora, pista ciclabile della Valpolsteria, nella parte nord-est della provincia di Bolzano, ai piedi delle Dolomiti. Questa è lunga 105 chilometri, pista ciclabile che da Rio di Posteria porta fino a Lienz, nel Tirolo orientale. Un dislivello di soli 500 metri, che è quindi particolarmente adatta per principianti e famiglie. Quindi un'altra che ti segnalo, Garda by Bike, la ciclovia del lago di Garda. Non è ancora completa nella sua interezza, ma lungo le rive del lago è possibile pedalare per tratti più o meno lunghi, godendo del paesaggio proprio meraviglioso. Il primo tratto è stato inaugurato nel 2018.
0: Senti, e andando a sud?
1: Io ti sparo un periplo della Sicilia, una cosa da far stroncare anche gli appassionati. Via dei Tramonti, Via del Nord, Via della Liberazione, cioè sono tre semipercorsi di un più vasto articolato periplo della Sicilia, proprio per professionisti. Non si tratta però di una pista ciclabile continua, ma strade locali, statali, a basso traffico, ciclabili, presenti in tratti urbani e piste secondarie. Dunque, vi dico, tenetevi attaccati, si tratta di 1200 km in 21 tappe, quindi tutta non la farete, ci vogliono 3 settimane per unire Palermo, Agrigento, Catania, Messina, abbracciare insomma la Siena, però vale la pena, vedete le cose meravigliose, fate a pezzi, fate quello che volete, ma fatela.
0: Assolutamente. Qualche ciclovia curiosa, Claudio?
1: Ma dunque, ti cito brevemente, anche se tu sai che potrei parlare per ore. Allora, volete fare una ciclovia sul fiume? Allora, c'è la ciclovia del Trebbia, quindi segue tutto il percorso del Trebbia attraversando Emilia Romagna, Liguria, Piacenza, Sorgenti Andrea. La ciclovia Francigena, questo antico itinerario del pellegrinaggio medievale che collegava Cantemori a Roma, quindi la famosa via Francigena, quindi da fare. Poi un'altra, la via verde della costa dei Trabucchi, ricavata anche qui dall'ex tracciato ferroviario della costa adriatica tra Ortona e Vasto in Abruzzo. Insomma, c'è da scegliere.
0: Dai. Direi che abbiamo tanto da scegliere, Claudio, ti ringrazio per quest'altro bel collegamento sulle belle biciclettate italiane.
1: A voi, e giù di pedale quest'estate, ragazzi. Ciao.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

Se tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal casino.

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Eccoci sempre all'interno di Estatissima con i collegamenti speciali. Ringraziamo la nostra parte tecnica. L'ospite che abbiamo anche oggi collegato è un autore che non ha bisogno di presentazioni per chi ama la grande letteratura. Ha firmato 30 libri, ha tradotto giganti del passato e del presente, da Sofocle a Cormac McCartney, e a Milano dirige una delle scuole di scrittura più prestigiose d'Italia. Oggi lo abbiamo con noi perché è tornato quest'anno in libreria con un romanzo che è un viaggio senza ritorno verso l'oscurità della natura umana. Il titolo è I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Con noi diamo il benvenuto a Raul Montanari.
1: Ciao, buongiorno, grazie a tutti, ciao.
0: Allora Raul, il protagonista di questo tuo libro, Andrea, torna tra le montagne per fare luce sulla morte improvvisa dei genitori, convinto di trovare un colpevole. Eppure, ben presto, la sua ricerca si scontra con qualcosa di molto più vasto: un condominio e un intero paese che sembrano intrisi di violenza e sopraffazione. Nel libro racconti che la crudeltà non è un fatto isolato, ma una sorta di rumore di fondo. Perché secondo te i piccoli centri e i luoghi un po' isolati riescono a nascondere così bene questo groviglio di cattiveria?
1: Allora, direi che in realtà le città lo nascondono meglio, nel senso che in città è possibile proprio nascondersi nella folla. I propri segreti, i propri misteri, le proprie inclinazioni che magari potrebbero essere oggetto di critica sociale, in città le puoi un po' proprio mimetizzare, diciamo, no? in mezzo a tutte queste voci, questi volti, questo anonimato che la città ti garantisce, mentre in provincia, specialmente nei piccoli paesi, e specialmente dove la natura si fa sentire molto, come nel paese di montagna in cui è ambientato questo romanzo e anche altre cose mie nel passato, tutti sanno tutto di tutti, cioè la pressione sociale è asfissiante, e per cui quello che Freud chiamava il narcisismo delle piccole differenze, cioè il fatto di dire ma quello lì assomiglia a me, abita di fianco a me, ma non è come me, fa le cose come non si devono fare, io invece le faccio giuste, eccetera. Questo tipo di proprio questa acrimonia che si sviluppa piano piano nei confronti di chi vede intorno a te e che crea anche rancori, vendette, abbiamo presente certe esplosioni di violenza che sono riportate dalla cronaca e che sono impressionanti, sono tipiche secondo me dei piccoli centri. È come se lì la verità alla fine venisse fuori in questa maniera prepotente e tagliente anche.
0: Ecco, il titolo del tuo romanzo, I morti hanno sempre ragioni, è quasi una sentenza, no? È un modo per dire che chi resta è schiacciato dal senso di colpa, o suggerisci che la verità appartiene solo a chi non può più raccontarla?
1: Sono vere tutte e due le cose che hai detto. Nel libro, nel libro si parla sostanzialmente di una resa dei conti nella memoria, nell'affetto tra i protagonisti e i suoi genitori, perché nel momento in cui il protagonista mette mano a questa indagine privata per scoprire cosa è successo veramente ai suoi genitori, che sono morti per un avvelenamento da funghi, un avvelenamento che a lui sembra molto sospetto, perché lui conosceva molto bene suo padre e anche sua mamma naturalmente, e nessuno dei due avrebbe fatto la sciocchezza di raccogliere e mangiare dei funghi così, non li conoscevano, deridevano le persone a cui capitava di subire un'intossicazione in questo tipo di circostanze, per cui lui dice no, qui c'è qualche cosa di strano, cioè qualcuno gli ha dati quei funghi, qualcuno ha voluto fargli del male. Allora da una parte c'è questa indagine che gli fa scoprire che i suoi genitori si erano resi talmente odiosi in questo paese da giustificare perlomeno intenzioni vendicative, magari addirittura omicide da parte di parecchie persone, tutti vicini di casa, tanto per cominciare. Dall'altra parte, stranamente, questa ricerca che lo porta a scoprire che i suoi genitori erano due autentiche carogne è anche, appunto, come dicevo, una resa dei conti personale, interiore. Sono stati due genitori anaffettivi da cui lui si è sentito non capito, si è sentito quasi escluso da un certo momento in avanti. Era una di quelle apparenti belle coppie che in realtà vivono quello che viene chiamato egoismo di coppia, appunto, no? Che esclude il resto del mondo, esclude il resto del mondo, sì. Figli compresi. Secondo me è un'esperienza di noi figli, siamo stati tutti figli di qualcuno, abbastanza comune questa, tra l'altro.
0: Senti,
1: e per cui lui scopre delle cose sui suoi genitori che vanno di pari passo con questa sua rielaborazione del ricordo di cosa, sì, è stato veramente il rapporto con loro.
0: Allora, tu sei un maestro nel raccontare un po' il lato oscuro, no? Il vizio e anche la solitudine. In questo tuo ultimo libro però si leggono anche squarci un po' di umorismo, tenerezza, incontri anche luminosi come quello con i ragazzi del bosco, mi viene da pensare, no? Ecco, da traduttore e insegnante di scrittura quale sei, quanto è difficile bilanciare il nero profondo del noir con questi momenti, tra virgolette, chiamiamolo di arcobaleno umano, per evitare che il lettore perda la speranza?
1: Beh, alla fine quella di cui tu parli è la differenza, il contrasto, che però è positivo, deve esserci nella narrazione, fra lo sguardo del personaggio e le vicende che si trova ad affrontare, perché le vicende sono appunto tenebrose, viene fuori questo male, no? Questo che è fatto di malessere, di malvagità, tante parole che iniziano con la parola male e che hanno declinazioni diverse in realtà. Però tutto è filtrato attraverso lo sguardo e la voce, perché è lui che racconta di questo giovane milanese 28enne, Andrea, che ha due qualità, una grandissima intelligenza e un grandissimo senso dell'umorismo, per cui lui riesce a vedere la commedia umana, chiamiamola così, anche nel cuore di una tragedia, di una vicenda carica e tragica. Io, guarda, non sono un allegrone, non sono nemmeno uno che scrive cose per far ridere, però onestamente, lo dico anche arrivato in un'età in cui si fanno un po' di bilanci, se io guardo la mia vita, io ho avuto dei periodi molto, molto difficili, periodi di depressione, eccetera. Onestamente, alla fine di una giornata, noi abbiamo riso e sorriso molto, ma molto, ma molto più di quanto non abbiamo pianto.
0: Vero.
1: Beh, è assolutamente così. Anche la persona più triste del mondo, al massimo, può aver avuto, non so, nel corso della giornata, uno o due momenti di scoramento, no? Anche di disperazione, di malinconia, di sconforto, quello che vuoi tu, ma il resto del tempo lo ha passato a guardare le persone intorno a sé, a guardare se stesso, a sorridere e a ridere. Cioè, noi siamo molto più comici che tragici, l'ha detto benissimo un grande filosofo spagnolo che ha fatto questa perfetta formula,

0: situazione. Si chiama George Santayana. Ogni cosa vivente ha una natura lirica, un'esistenza comica, una fine tragica. È vero che la fine è tragica, perché la fine della vita è sempre la morte, no? Certo. I morti hanno sempre ragione anche in questo senso,
1: anche
0: se vuoi,
1: questo,
0: no?
1: Senso.
0: La morte vince alla fine, però nel frattempo la nostra vita è una vita comica, cioè è fatta di errori, di sciocchezze, di cretinate, di approssimazioni, di cose che non vanno come dovrebbero andare, e che quando non sono cose grosse ma sono cose piccole, cioè il sale nel caffè invece dello zucchero, quando sono cose piccole sono cose che suscitano il riso.
1: Bene, abbiamo veramente ascoltato il nostro Raul Montanari che ci mancava, e quindi I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Un abbraccio e buona estate.
0: Un abbraccio a te e a tutti voi, grazie.

0: Allora, siamo arrivati a un nuovo appuntamento con Nutri la tua estate, in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro. Si parla di nutrizione e salute. Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo degli alimenti come protezione solare dall'interno.
1: Preparare la pelle al sole non è solo una questione di creme, ma inizia a tavola mesi prima delle vacanze. Alcuni vegetali agiscono come veri e propri scudi biologici grazie a molecole chiamate carotenoidi. Il licopene, contenuto in abbondanza nei pomodori, e il beta-carotene, tipico di carote, meloni, albicocche, migrano verso gli strati superficiali dell'epidermide. Qui queste sostanze neutralizzano i radicali liberi generati dai raggi UV, riducendo il rischio di eritemi e invecchiamento precoce. Un segreto tecnico riguarda il pomodoro: il licopene viene assorbito molto meglio se il pomodoro è cotto, come in una passata, e accompagnato da un grasso come l'olio extravergine d'oliva. Mangiare questi cibi non sostituisce la protezione solare topica, ma potenzia la capacità naturale della pelle di ripararsi dei danni invisibili, garantendo una bronzatura più uniforme, duratura e soprattutto più sicura per la salute cellulare.
0: Ecco Chiara, è sufficiente mangiare una carota al giorno per essere protetti o serve una strategia di costanza per vedere dei risultati reali sulla pelle?
1: Mangiare una carota al giorno prima di andare in spiaggia è come mandare un solo soldato a difendere le mura. Non serve a nulla. Per caricare i tessuti di antiossidanti serve costanza. Il corpo ha bisogno di almeno 3-4 settimane di dieta ricca di colori caldi, arancione, rosso e giallo, per creare una riserva sufficiente di pigmenti protettivi. Ma attenzione, non serve solo il colore, serve la combinazione giusta. Molte persone mangiano carote crude pensando sia il massimo, ma il corpo fa fatica a estrarre nutrienti dalle fibre dure della carota cruda. Se invece le scottate leggermente e aggiungete un filo d'olio, il vostro intestino assorbirà molto più beta-carotene. Un'altra cosa importante è la varietà. Il melone, ad esempio, è formidabile perché insieme alla protezione offre tantissima acqua. Ricordate però che questa è una protezione di sottofondo. Anche se mangiate chili di pomodori, la pelle può comunque bruciarsi se non usate la crema. La dieta vi aiuta a non invecchiare precocemente e a riparare i danni del sole una volta tornati a casa, rendendo la pelle più elastica e meno soggetta a quelle macchie solari che sono così difficili da mandar via.
0: Bene, grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna insieme a noi la settimana prossima, sempre in Estatissima. A presto!
1: Buona Estatissima!

Anche oggi è statissima, vi saluta, spero di avervi rinfrescato un po' la giornata, no? Abbiamo approfondito tanti temi interessanti, come quello dei viaggi, per esempio. Viaggiare leggeri aiuta a sentirsi più liberi e aperti al nuovo, insomma, non serve portare tutto il mondo con sé, basta un briciolo di curiosità. E poi, chissà, riascoltate le nostre storie su estatissima.it, diteci qual è stata per esempio anche la vostra avventura vacanziera più interessante su Facebook e LinkedIn, dove trovate le nostre pagine. È un piacere ovviamente stare insieme a voi, ai vostri messaggi, a tutto quello che ci scrivete sui social, ma anche attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata piena di sogni, eh? Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre in diretta. Ciao a tutti!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima,

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina in primo piano, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa e dal servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.

0: L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie in base alla proposta omanita. Che gode di sostegno regionale, l'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. La proposta ricalca la gestione dello stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
1: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
0: In Italia, con la cronaca Novate Milanese, poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tragedia a Bellona, in provincia di Caserta, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi immerso in un laghetto. Il fatto è avvenuto ieri sera poco prima delle 20, quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando insieme al nucleo soccorritori fluviali alluvionali. Notizia di sport. In chiusura, il calcio inglese avvierà in questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare il time out tattico del portiere, ossia le situazioni in cui, soprattutto nei finali di partita, gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l'ingresso di medici e fisioterapisti in campo. Ogni volta che succederà, meno di casi gravi previsti dalla nuova norma, alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto. L'allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi,
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla lotta all'Ndrangheta. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha confiscato beni per oltre 5 milioni di euro all'imprenditore edile Domenico Laurendi, detto Rocchellina. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, due società di costruzioni, immobili, terreni e disponibilità finanziarie. Laurendi è stato condannato in via definitiva ad oltre 15 anni di carcere nell'ambito dell'operazione Efemos. Secondo gli investigatori, avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nel locale di 'Ndrangheta di Santa Eufemia da Spromonte, riconducibile alla cosca Alvaro, pianificando anche attività economiche e intestazioni fittizie per riciclare denaro ed evitare i sequestri. Si è concluso davanti al tribunale di Crotone il processo di primo grado nato dall'inchiesta Blackwood sulle presunte ingerenze della cosca Ferrazzo nella centrale a biomassa di Cutro. Il bilancio è di 8 condanne, 53 assoluzioni e 7 proscioglimenti per prescrizione. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata inflitta a Mario Donato Ferrazzo. Assolti con formula piena i titolari e i dirigenti della società Serravalle Energy, disposta invece alla confisca di alcune aziende e dei mezzi ritenuti coinvolti nel traffico illecito di rifiuti. Chiudiamo con una tragedia avvenuta nel Vibonese. Un bambino di 18 mesi che frequentava un asilo di Tropea è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 piccoli della stessa struttura sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un'infezione batterica. 3 sono già stati dimessi, mentre 1 resta ricoverato. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori. Sequestrate la cartella clinica e la salma del bambino, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi. We'll be right back.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: sighette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto, se zecchi il balletto e fai il boom su TikTok. Sia

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: La guerra tra Russia e Ucraina, nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Dal canto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. Caro carburanti, varato il nuovo decreto del governo e poi ambiente, salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il futuro della nazionale in apertura. Malagò oggi ha annunciato che la scelta è caduta su Roberto Mancini. Si attende adesso, ha detto, solo la firma. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries. L'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. D'accanto loro le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk, il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Druskivka e Bildbasivka. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, alle 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. L'economia Eni ha raggiunto la decisione finale di investimento per lo sviluppo del progetto Kronos, situato in acque profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto operato da Eni consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Kronos, situato nel blocco 6, che contiene oltre 3 TCF di gas inizialmente in posto. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. Il ministro delle infrastrutture del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi dei carburanti del Ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Ieri intanto è stato varato il nuovo decreto del governo contro il caro carburanti, il servizio della redazione.
2: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio alla pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
1: Parliamo di ambiente. In chiusura salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto spiagge di Legambiente dell'Osservatorio Città Clima. L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare, tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia, dice Legambiente, serve un piano nazionale specifico per le coste e soprattutto fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua radio.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte. Mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma, per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione e caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, nuovo terremoto ai vertici, il servizio della redazione.
2: Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini, il presidente della FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato oggi dalle 12. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Se per la panchina Mancini è in vantaggio ed è quasi fatto, la vera partita si gioca sul tassello del direttore tecnico. Claudio Ranieri è una candidatura che sta prendendo sempre più quota, soprattutto dopo le parole di Chiellini, già accostato agli azzurri nelle primissime fasi della gestione Malagò. Don Claudio rappresenta il profilo dell'esperienza, equilibrio e carisma ideale per gestire un momento così delicato.
1: Il calcio mercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro, il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club falcineo l'attaccante ucraino Artem Dovbik, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sankoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche in uscita. Leao che ha mercato in Turchia, sulle tracce del portoghese c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante ventenne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque, il medico che lo aveva in cura. Davanti ai giudici, Spena ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morta il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Scherma ai mondiali in corso a Hong Kong, doppietta Italia, Martina Pavaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento, la doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali e in attesa di quelle a squadre. La finale è tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali, va alla 24enne veneta che si prende il derby col punteggio di 15 stoccate contro 7, festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 6-3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al retto femorale che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

L'amore è stupido, ma ti fa piangere. Prima sorride, poi

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai in Cina. Caro carburanti, varato il nuovo decreto del governo e poi ambiente, salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale colpiti da 1.073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina in primo piano, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa e dal servizio della redazione.
2: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wildberries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
1: L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie in base alla proposta omanita. Che gode di sostegno regionale, l'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. La proposta ricalca la gestione dello stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligenza americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham, prima del faccia a faccia con Trump.
1: Il ministro delle infrastrutture del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi dei carburanti del Ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Ieri intanto è stato varato il nuovo decreto del governo contro il caro carburanti. Il servizio della redazione.
3: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio alla pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Silva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
1: Parliamo di ambiente. In chiusura salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto spiagge di Legambiente dell'osservatorio Città Clima. L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare, tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e dai eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia, dice Legambiente, serve un piano nazionale specifico per le coste e soprattutto fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Tum tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

manca davvero di te. Non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te.

solamente. Voi sognate, ma smettete, non lo fate per piacere, che in quei sogni molto spesso c'è la mano del Signore.

0: Wow.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: 기억이 가르
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

Che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale con Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, storico collegamento sotto il Brennero tra le gallerie scavate in Austria e in Italia. Nel 2025 nuovo minimo delle nascite dal dopoguerra con appena 355.000 bambini. Nel Teramano scoperto un presunto caso di caporalato in un bar con turni fino a 12 ore e paghe di pochi euro. Nuovi accertamenti sui telefoni ed inchiesta per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito. Raffaella Griggi raccoglie il testimone di Federica Sciarelli alla guida di chi l'ha visto. Il tribunale dichiara il fallimento del Brescia Calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
6: Ultima pagina, storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'Otto Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mules. A circa 1400 metri di profondità sotto il pasto del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuto lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si è invece proceduto con il metodo tradizionale e l'utilizzo di esplosivi.
4: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
6: Un bar di Sant'Omero, in provincia di Teramo, è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore.

0: ore, spesso senza giorni di riposo o ferie, a fronte di contratti part-time ritenuti fittizi, le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece i 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi e l'attività affidata ad amministratori giudiziari.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sullo omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Hakmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
0: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione, in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
1: E infine riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

dell'armadio che è un casino, delle cialde, del caffè. Ma questa cosa che sembri distratta, mi piace un sacco che sembri distratta. Quando lasci tutto acceso e sembra di essere a New York, Parigi, Madrid.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
2: Ultima pagina, storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'8 Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mules. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuta lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si è invece proceduto con il metodo tradizionale all'utilizzo di esplosivi.
1: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14

0: dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie, a fronte di contratti part-time ritenuti fittizi. Le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi dall'attività affidata ad amministratori giudiziari.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La Procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La Polizia Giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
0: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
1: E infine, riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

0: avete ascoltato.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

saluto a tutti i viaggiatori del suono. Siete sintonizzati su Estatissima, il vostro passaporto per un mondo dove il sole non tramonta mai. E qui c'è, per tutti voi, il vostro steward d'eccezione, no? Che sta controllando proprio i passaporti, Alessandro Fizzotti. Avete presente quella sensazione di freschezza quando tuffate i piedi nell'acqua ghiacciata? Ecco, esattamente quello che vogliamo regalarvi in questa oretta di pura evasione radiofonica. Non importa quale sia la vostra destinazione di oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna durante il tragitto. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool del pianeta, mescolando i grandi successi del momento con quelle vibrazioni che vi fanno muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Mettete in pausa i pensieri, dimenticate lo stress e concentratevi solo su questo beat che sta per esplodere nelle vostre orecchie. Siamo pronti a farvi sognare a occhi aperti e a trasformare ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche ad informarvi, perché questa è un'altra delle cose fondamentali di Estatissima, l'informazione corretta con i nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco con noi parleremo di vacanze, di viaggi, di dove andare durante la stagione calda, ma non solo, magari per prenotare anche le prossime vostre future vacanze, un giornalista esperto del viaggiare, Claudio Pina. Poi, uno spazio da non perdere, lanceremo il nuovo libro di Raul Montanari, un grandissimo scrittore che abbiamo l'occasione di avere collegato in diretta con tutti noi oggi. Non finisce qui, perché poi ci sarà la nostra amica nutrizionista, collegata da Milano, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Insomma, un programma davvero da non perdere. Siete carichi? Perché il prossimo brano è una scarica di adrenalina pura. Restate con noi! Everybody.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film. Tu maestatissima.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: siamo arrivati all'appuntamento con Mappamondo, sempre in compagnia del nostro amico giornalista che è Claudio Pina. Benvenuti in estatissima, Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Allora, oggi andiamo e raccontiamo di perché fare un viaggio in bicicletta, Claudio.
1: Certo ragazzi, io vi voglio bei tonici e giù di pedale quest'estate. Beh, però diciamo, fare un viaggio in bicicletta, che sia una gita durante un weekend, un viaggio più lungo, insomma, bisogna scegliere una ciclovia d'Italia e ce ne sono. Per una vacanza in bicicletta significa cambiare prospettiva delle vacanze, esperienza fatta di paesaggi e incontri. Pedalare permette infatti di attraversare territori con lentezza, ricordatevi questa parola, la lentezza, di fermarsi in un borgo che incuriosisce, di scoprire una trattoria nascosta, un certo panorama che in auto passerebbe inosservato, diciamo la verità.
0: Claudio, senza contare che la bici è sostenibile, comunque silenziosa e anche rispettosa dell'ambiente.
1: Bravo, ti vedo ecologico, mi fa piacere, e al tempo stesso liberatoria, perché è un modo di viaggiare che unisce sport, cultura, enogastronomia, sottolineo questo, bisogna imparare a fare i goderecci, trasformando ogni tappa in una piccola conquista personale, perché più che la meta è il viaggio in sé a diventare indimenticabile.
0: Ma allora Claudio, quali sono le ciclovie più belle della penisola?
1: Bravo, hai detto la parola chiave, ciclovie più belle dell'Italia. Allora, è un lungo elenco che meriterebbe una vera e propria guida alle ciclovie d'Italia, ma accontentiamoci di segnalare qualche percorso tra i più belli della penisola, da nord al sud, il meglio.
0: E allora, cominciamo.
1: Cominciamo allora, pista ciclabile della Valposteria, nella parte nord-est della provincia di Bolzano, ai piedi delle Dolomiti. Questa è lunga 105 chilometri, pista ciclabile che da Rio di Posteria porta fino a Lienz nel Tirolo orientale. Un dislivello di soli 500 metri che è quindi particolarmente adatta per principianti e famiglie. Quindi è un'altra che ti segnalo, Garda by Bike, la ciclovia del lago di Garda. Non è ancora completa nella sua interezza, ma lungo le rive del lago è possibile pedalare per tratti più o meno lunghi godendo del paesaggio proprio meraviglioso. Il primo tratto è stato inaugurato nel 2018.
0: Senti, e andando a sud?
1: Io ti sparo un periplo della Sicilia, una cosa da far stroncare anche gli appassionati. Via dei Tramonti, Via del Nord, Via della Liberazione, cioè sono tre semipercorsi di un più vasto e articolato periplo della Sicilia, questo proprio per professionisti. Non si tratta però di una pista ciclabile continua, ma strade locali, statali, a basso traffico, ciclabili, presenti in tratti urbani e piste secondarie. Dunque, vi dico, tenetevi attaccati, si tratta di 1200 km in 21 tappe, quindi tutta non la farete, ci vogliono 3 settimane per unire Palermo, Agrigento, Catania, Messina, abbracciare insomma la Siena, però vale la pena, vedete cose meravigliose, fate a pezzi, fate quello che volete, ma fatela.
0: Assolutamente. Qualche ciclovia curiosa, Claudio?
1: Ma dunque, ti cito brevemente, anche se tu sai che potrei parlare per ore. Allora, volete fare una ciclovia sul fiume? Allora, c'è la ciclovia del Trebbia. Quindi segue tutto il percorso del Trebbia attraversando Emilia Romagna, Liguria, Piacenza, Sorgenti. La ciclovia Francigena, questo antico itinerario del pellegrinaggio medievale che collegava Cantemori a Roma, quindi la famosa via Francigena, quindi da fare. Poi un'altra, la via verde della costa dei Trabucchi, ricavata anche qui dall'ex tracciato ferroviario della costa adriatica tra Ortona e Vasto in Abruzzo. Insomma, c'è da scegliere.
0: Dai. Direi che abbiamo tanto da scegliere, Claudio, ti ringrazio per quest'altro bel collegamento sulle belle biciclettate italiane.
1: A voi e giù di pedale quest'estate, ragazzi. Ciao.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro a me.

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi, ovunque tu sia.
2: Digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale con Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, storico collegamento sotto il Brennero tra le gallerie scavate in Austria e in Italia. Nel 2025 nuovo minimo delle nascite dal dopoguerra con appena 355.000 bambini. Nel Teramano scoperto un presunto caso di caporalato in un bar con turni fino a 12 ore e paghe di pochi euro. Nuovi accertamenti sui telefoni nell'inchiesta per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito. Raffaella Griggi raccoglie il testimone di Federica Sciarelli alla guida di chi l'ha visto. Il tribunale dichiara il fallimento del Brescia Calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
3: Ultima pagina, storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'Otto Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mules. A circa 1.400 metri di profondità sotto il passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuto lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si è invece proceduto con il metodo tradizionale all'utilizzo di esplosivi.
0: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto tanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
3: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie, a fronte di contratti part-time ritenuti fittizi. Le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece i 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi dall'attività affidata ad amministratori giudiziari.
0: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La Procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La Polizia Giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Akhmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
3: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Griggi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco piccolo lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
0: E infine riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: Estatissima.

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Un condominio e un intero paese che sembrano intrisi di violenza e sopraffazione. Nel libro racconti che la crudeltà non è un fatto isolato, ma una sorta di rumore di fondo. Perché secondo te i piccoli centri e i luoghi un po' isolati riescono a nascondere così bene questo groviglio di cattiveria?
2: Allora, direi che in realtà le città lo nascondono meglio, nel senso che in città è possibile proprio nascondersi nella folla. I propri segreti, i propri misteri, le proprie inclinazioni che magari potrebbero essere oggetto di critica sociale in città le puoi un po' proprio mimetizzare, diciamo, no? in mezzo a tutte queste voci, questi volti, questo anonimato che la città ti garantisce, mentre in provincia, specialmente nei piccoli paesi e specialmente dove la natura si fa sentire molto, com'è nel paese di montagna in cui è ambientato questo romanzo e anche altre cose mie nel passato, tutti sanno tutto di tutti, cioè la pressione sociale è asfissiante, e per cui quello che Freud chiamava il narcisismo delle piccole differenze, cioè il fatto di dire ma quello lì assomiglia a me, abita di fianco a me ma non è come me, fa le cose come non si devono fare, io invece le faccio giuste, eccetera. Questo tipo di proprio questa acrimonia che si sviluppa piano piano nei confronti di chi vede intorno a te e che crea anche rancori, vendette, abbiamo presente certe esplosioni di violenza che sono riportate dalla cronaca e che sono impressionanti, sono tipiche secondo me dei piccoli centri, è come se lì la verità alla fine venisse fuori in questa maniera prepotente e tagliente anche.
1: Ecco, il titolo del tuo romanzo, I morti hanno sempre ragioni, è quasi una sentenza, no? È un modo per dire che chi resta è schiacciato dal senso di colpa, o suggerisci che la verità appartiene solo a chi non può più raccontarla?
2: Sono vere tutte e due le cose che hai detto. Nel libro, a un certo punto, nel libro si parla sostanzialmente di una resa dei conti nella memoria, nell'affetto tra i protagonisti e i suoi genitori, perché nel momento in cui il protagonista mette mano a questa indagine privata per scoprire cosa è successo veramente ai suoi genitori, che sono morti per un avvelenamento da funghi, un avvelenamento che a lui sembra molto sospetto perché lui conosceva molto bene suo padre e anche sua mamma naturalmente, e nessuno dei due avrebbe fatto la sciocchezza di raccogliere e mangiare dei funghi così, non li conoscevano, deridevano le persone a cui capitava di subire un'intossicazione in questo tipo di circostanze, per cui lui dice no, qui c'è qualcosa di strano, cioè qualcuno gli ha dati quei funghi, qualcuno ha voluto fargli del male. Allora da una parte c'è questa indagine che gli fa scoprire che i suoi genitori si erano resi talmente odiosi in questo paese da giustificare perlomeno intenzioni vendicative, magari addirittura omicidio da parte di parecchie persone, tutti vicini di casa, tanto per cominciare. Dall'altra parte, stranamente, questa ricerca che lo porta a scoprire che i suoi genitori erano due autentiche carogne è anche, appunto, come dicevo, una resa dei conti personale, interiore. Sono stati due genitori anaffettivi da cui lui si è sentito non capito, si è sentito quasi escluso da un certo momento in avanti. Era una di quelle apparenti belle coppie che in realtà vivono quello che viene chiamato egoismo di coppia, appunto, no? Che esclude il resto del mondo, esclude il resto del mondo, sì. Figli compresi. Secondo me è un'esperienza di noi figli, siamo stati tutti figli di qualcuno, abbastanza comune questa, tra l'altro.
1: Senti,
2: e per cui lui scopre delle cose sui suoi genitori che vanno di pari passo con questa sua rielaborazione del ricordo di cosa, sì, è stato veramente il rapporto con loro.
1: Allora, tu sei un maestro nel raccontare un po' il lato oscuro, no? Il vizio e anche la solitudine. In questo tuo ultimo libro però si leggono anche squarci un po' di umorismo, tenerezza, incontri anche luminosi come quello con i ragazzi del bosco, mi viene da pensare, no? Ecco, da traduttore e insegnante di scrittura quale sei, quanto è difficile bilanciare il nero profondo del noir con questi momenti, tra virgolette, chiamiamolo di arcobaleno umano, per evitare che il lettore perda la speranza?
2: Beh, alla fine quella di cui tu parli è la differenza, il contrasto che però è positivo, deve esserci nella narrazione.

0: tensione fra lo sguardo del personaggio e le vicende che si trova ad affrontare, perché le vicende sono appunto tenebrose, viene fuori questo male, no? Questo è fatto di malessere, di malvagità, tante parole che iniziano con la parola male e che hanno declinazioni diverse in realtà, però tutto è filtrato attraverso lo sguardo e la voce, perché è lui che racconta di questo giovane milanese 28enne, Andrea, che ha due qualità, una grandissima intelligenza e un grandissimo senso dell'umorismo, per cui lui riesce a vedere la commedia umana, chiamiamola così, anche nel cuore di una tragedia, di una vicenda carica tragica. Io, guarda, non sono un allegrone, non sono nemmeno uno che scrive cose per far ridere, però onestamente, lo dico anche arrivato in un'età in cui si fanno un po' di bilanci, se io guardo la mia vita, ho avuto dei periodi molto, molto difficili, periodi di depressione, eccetera. Onestamente, alla fine di una giornata, noi abbiamo riso e sorriso molto, ma molto, ma molto più di quanto non abbiamo pianto.
1: Vero.
0: Beh, è assolutamente così. Anche la persona più triste del mondo, al massimo, può aver avuto, non so, nel corso di una giornata, uno o due momenti di scoramento, no? Anche di disperazione, di malinconia, di sconforto, quello che vuoi tu, ma il resto del tempo lo ha passato a guardare le persone intorno a sé, a guardare se stesso, a sorridere e a ridere. Cioè, noi siamo molto più comici che tragici, l'ha detto benissimo un grande filosofo spagnolo che ha fatto questa perfetta formulazione, si chiama George Santayana. Ogni cosa vivente ha una natura lirica, un'esistenza comica, una fine tragica. È vero che la fine è tragica, perché la fine della vita è sempre, sì, la morte, no? Certo. I morti hanno sempre ragione anche in questo senso,
1: anche
0: se vuoi,
1: questo,
0: no?
1: Senso.
0: La morte vince alla fine, però nel frattempo la nostra vita è una vita comica, cioè è fatta di errori, di sciocchezze, di cretinate, di approssimazioni, di cose che non vanno come dovrebbero andare, e che quando non sono cose grosse ma sono cose piccole, cioè il sale nel caffè invece dello zucchero, quando sono cose piccole sono cose che suscitano il riso.
1: Bene, abbiamo veramente ascoltato il nostro Raul Montanari che ci mancava, e quindi I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Un abbraccio e buona estate.
0: Grazie, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie.

0: Allora, siamo arrivati a un nuovo appuntamento con Nutri la tua estate in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro. Si parla di nutrizione e salute. Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo degli alimenti come protezione solare dall'interno.
1: Preparare la pelle al sole non è solo una questione di creme, ma inizia a tavola mesi prima delle vacanze. Alcuni vegetali agiscono come veri e propri scudi biologici grazie a molecole chiamate carotenoidi. Il licopene, contenuto in abbondanza nei pomodori, e il beta-carotene, tipico di carote, meloni, albicocche, migrano verso gli strati superficiali dell'epidermide. Qui queste sostanze neutralizzano i radicali liberi generati dai raggi UV, riducendo il rischio di eritemi e invecchiamento precoce. Un segreto tecnico riguarda il pomodoro: il licopene viene assorbito molto meglio se il pomodoro è cotto, come in una passata, e accompagnato da un grasso come l'olio extravergine d'oliva. Mangiare questi cibi non sostituisce la protezione solare topica, ma potenzia la capacità naturale della pelle di ripararsi dei danni invisibili, garantendo una bronzatura più uniforme e duratura, e soprattutto più sicura per la salute cellulare.
0: Ecco Chiara, è sufficiente mangiare una carota al giorno per essere protetti o serve una strategia di costanza per vedere dei risultati reali sulla pelle?
1: Mangiare una carota al giorno prima di andare in spiaggia è come mandare un solo soldato a difendere le mura. Non serve a nulla. Per caricare i tessuti di antiossidanti serve costanza. Il corpo ha bisogno di almeno 3-4 settimane di dieta ricca di colori caldi, arancione, rosso e giallo, per creare una riserva sufficiente di pigmenti protettivi. Ma attenzione, non serve solo il colore, serve la combinazione giusta. Molte persone mangiano carote crude pensando sia il massimo, ma il corpo fa fatica a estrarre nutrienti dalle fibre dure della carota cruda. Se invece le scottate leggermente e aggiungete un filo d'olio, il vostro intestino assorbirà molto più beta-carotene. Un'altra cosa importante è la varietà. Il melone, ad esempio, è formidabile perché insieme alla protezione offre tantissima acqua. Ricordate però che questa è una protezione di sottofondo. Anche se mangiate chili di pomodori, la pelle può comunque bruciarsi se non usate la crema. La dieta vi aiuta a non invecchiare precocemente e a riparare i danni del sole una volta tornati a casa, rendendo la pelle più elastica e meno soggetta a quelle macchie solari che sono così difficili da mandare via.
0: Bene, grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna insieme a noi la settimana prossima, sempre in estatissima. A presto!
1: Buona estate!

Anche oggi Statissima vi saluta, spero di avervi rinfrescato un po' la giornata, no? Abbiamo approfondito tanti temi interessanti, come quello dei viaggi, per esempio. Viaggiare leggeri aiuta a sentirsi più liberi e aperti al nuovo, insomma, non serve portare tutto il mondo con sé, basta un briciolo di curiosità. E poi, chissà, riascoltate le nostre storie su estatissima.it, diteci qual è stata per esempio anche la vostra avventura vacanziera più interessante su Facebook e LinkedIn, dove trovate le nostre pagine. È un piacere ovviamente stare insieme a voi, ai vostri messaggi, a tutto quello che ci scrivete sui social, ma anche attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata piena di sogni, eh? Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre in diretta. Ciao a tutti.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme legionella a Reggio Calabria, l'ASP rassicura cittadini e turisti. Controlli sul lavoro, chiuso uno stabilimento balneare nel Cosentino con tutti i dipendenti in nero. Incidente sulla provinciale tra Vibo Valentia e Tropea. Tre feriti, trasferito a Catanzaro un bambino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stare lontano non è facile.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

insieme nel bene e nel male.

Rosa, dai un fratello, ma se vuoi tagliare anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde, e chi non se la sente.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un blu.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo